0: e nato burloni, burloni, burloni,
1: tutto nel mondo
0: che vuole da cuore. E nato burloni, burloni, burloni,
1: tutto nel mondo che vuole da cuore.